0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: c'entro
0: un altro. No, comunque, ho un certo usando. No, comunque. Non
2: sento.
0: Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento. Non sento.